ara bra enna na joy sa wanti ya papa nka wo ha en kire se oni ho owo ho owo ho last week wa ma e wo adom life watch nan so one night no onu an ejirim enan so onu an ejirim enti owo akra ha ya o twenyam yanim enti odofo sa wanti nka en kire se oni ho one night no esini nan so enti enan nyumre yi ba bia wo bia men da fie o men tena se men man suo ni su kwai men kase su 20 weather ni mo ayenyunu e for my